0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Buonasera Luchino.
2: Buonasera, sono capace di dirmi buonasera, ma dedicarmi una canzone ogni tanto. Cabro!
3: Buonasera Luchino.
2: E lei una dedica?
3: No, perché no, ma ora?
2: No, ma che ora? Nell'Happy Hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
4: Non ci abbiamo più spazi, eh?
0: Happy, happy hour, number one. Happy hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22. Solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
1: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
0: Grandi canzoni.
3: I like this one.

0: radio number one.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo,

buon lavoro, vedi, quindi come dicevo poco fa, comunque è in generale una giornata dove c'è brutto tempo qua e là in Italia, ma non c'è problema perché noi ci facciamo compagnia fino alle 2 e, come dire, riaccendiamo il sole dentro di noi anche con la prossima canzone. E la Peppa, ma come siamo filosofici, c'è Luis Capaldi.

0: Survive è il titolo della canzone di Luis Capaldi che abbiamo appena riascoltato insieme. Ritorniamo tra poco, state lì.
1: Weekend number one.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
3: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
2: Squat.
3: Sì.
2: Plank.
3: Sì.
2: Flessioni. Uno, due,
3: uno, due,
2: su, giù. Sì, giù. Ma devi andare giù. Non ce la fai.
4: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
1: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

Volevo capire, si chiama così Madame con Marrakesh, è la collaborazione che abbiamo appena riascoltato qua insieme alle 10.30 minuti. Buona domenica 10 di maggio, buona festa della mamma a tutte le mamme che in questo momento ci stanno ascoltando. Beh, mi sento di fare degli auguri anche a me stessa, perché io sono mamma del mio cane, lo diciamo, quindi

fortunato che avrà la possibilità di scrivere delle dediche che poi noi leggeremo, quindi mi raccomando ragazzi, via con la fantasia, ma soprattutto con la dolcezza. Vi ho convinti? I've never seen-

0: Si intitola The Best con Andrei, Radio Number One. Ritorneremo tra pochissimo con una grande canzone che ci porterà dritti dritti al 2003.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

che è proprio degli anni 2000. Come sempre, una grande canzone che ci porta nel passato, ci fa rivivere i ricordi più belli e risuccederà anche nella prossima ora. C'è la novità di Blanco con Elisa, si intitola Ricordi, Radio Number 1.

chiama Hold Me Closer, Elton John, Britney Spears, amici anche nella vita vera, non solamente all'interno di questo disco che abbiamo appena riascoltato qua insieme su Radio Number One. Pronti per la

0: Kravitz con Onei, chiusura di questa prima ora insieme, ce ne sarà un'altra tra pochissimo.
1: Weekend number one. Weekend. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
1: Radio Number One Notizie.
2: In primo piano il calcio, 36esima giornata di Serie A, all'Olimpico è 0-3 tra Lazio e Inter, vince anche la Juventus 1-0 sul campo del Lecce e sorpasso momentaneo sul Milan al terzo posto, 0-2 tra Cagliari e Udinese, culminata nella bufera. Davis accusa di razzismo d'Ossena, reo secondo il friulano di averlo chiamato scimmia. Oggi le altre partite, alle 12.30 Verona-Como, poi tra le altre Parma-Roma e Milan-Atalanta. Tennis, internazionali d'Italia, esordio vincente per Sinner contro Hofner, ascoltiamolo.
3: Partita comunque non scontata, però sono contento, sai, le prime partite sono sempre difficili, quindi sono soddisfatto.
2: Avanzano al terzo turno anche Cobolli, Bellucci e Pellegrino, oggi in campo Musetti, Darderi e Arnaldi contro Cerundolo, Paul e Hodar. Tra le donne eliminate Paolini e Sabalenka. MotoGP alle 14 il Gran Premio di Francia, dalla Paul Bagnaia Aut Marquez, che ieri nella sprint si è fratturato il piede destro dopo una rovinosa caduta. In chiusura al ciclismo, oggi la terza tappa del Giro d'Italia da Plovdiv di Bassofia in Bulgaria. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
4: Weekend number one.

0: appunto domenica, anche in questa giornata speciale festa della mamma, quindi ascoltiamo un'altra nota vocale.
1: Ciao Virginia, buona domenica. Ciao. Colgo l'occasione per fare gli auguri di buona festa della mamma, sì, a tutte le mamme del mondo.
0: Tutte.
1: E poi volevo dirti che bella musica stamattina. Che bella musica. Io sono alle prese con le mie tagliatelle fatte in casa e
0: vedi, è così, le tagliatelle, se ascolti della buona musica vengono sempre molto meglio. Chiaramente, come sempre, ringraziamo nostro programmatore musicale che ci permette di essere spensierati anche la domenica mattina, soprattutto quando siamo lì, prepariamo e cuciniamo cose.

oppure un'altra che mi ricordo diceva sempre mia mamma è: guarda che se vengo lì e poi lo trovo io, e dentro a quel c'era tutta l'ansia del che cosa potesse succedere dopo aver trovato quella cosa che chiaramente tu

0: Filippo, volevo fare anche io il mio augurio per la mia mamma.
1: Sì.
0: Stefania proprio.
1: Stefania, allora tantissimi auguri a te e a tutte le mamme che ci stanno ascoltando in questo momento. Dua Lipa.

0: Stata insieme qua su Radio Number One, dove ci fermiamo per un istante e poi ritorneremo. State lì.
1: Weekend Number One.
2: Scarica l'app di Radio Number One.
1: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Anche con la nostra app. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: The Way We Touch, si chiama così la canzone di Charlotte Cardin, riascoltata insieme su Radio Number One, prima di fermarci e goderci tra pochissimo una grande canzone che ci riporterà nel 1979.
1: Weekend Number One. The Weekend.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.

0: Fa Scargianas Blu da Cotari, ascoltata in chiusura di questa terza ora. Ritorniamo tra poco con la quarta e l'ultima.
1: Weekend number one.
2: Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: A Tenerife, nelle Canarie, è in corso lo sbarco dei 140 a bordo dell'MV Ondius, la nave con un focolaio di antivirus. Per i sanitari spagnoli risultano tutti asintomatici. E in Italia, monitorate 4 persone, si trovavano su un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna, poi deceduta a Johannesburg dopo aver contratto l'antivirus. Nuove accuse di Trump all'Italia: non c'era al momento del bisogno in Iran, ma il governo italiano con il ministro della difesa Crosetto ribadisce l'alleanza con gli USA.
4: Non ci sono strappi, ci sono volte in cui le nazioni possono avere idee diverse o dare giudizi diversi sugli avvenimenti, ma diciamo la visione di lungo periodo e l'alleanza è un'alleanza che dura da decenni, che si è consolidata, la stessa visione del mondo, beh, quella non può cambiare, non dipende dai governi, non dipende dalle persone, prosegue il nostro rapporto con gli Stati Uniti che non si è mai incrinato.
3: Dopo la parata nella Piazza Rossa per la vittoria sul nazifascismo, l'annuncio a sorpresa di Putin: la fine della guerra in Ucraina è vicina e sono pronto a negoziare con l'Europa e a firmare con Zelensky, ma solo per l'accordo definitivo. È tutto da Nicola De Muro.
5: Weekend number one.

0: Canzone estiva Annalisa, Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo, destinazione gli anni 70, 80, 90, e questa macchina si chiama

0: One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

chiaramente, chiaramente lo dice la scienza, non è che mi sono svegliata e l'ho inventato io, perché appunto viviamo in una cultura che purtroppo ci porta un po' a non fermarci mai sotto tanti punti di vista. Quindi in realtà chi dorme poco in realtà non è poi produttivo come si vocifera, no? Ragazzi, bisognerebbe fare una vacanza ogni 2 mesi.

esempio, a me piace andare al mare, quindi direi mare, mare, mare. No, forse a quel punto cambierei una volta in città, una volta al mare, una volta in montagna e poi si ricomincia tutto da capo. Boot by Kiss.

Ma che bella questa canzone, A Song for Mama, Boyz II Men, 1997. Siamo ritornati indietro nel tempo con questa canzone che è speciale, soprattutto in una giornata importante come questa, ovvero Festa della Mamma, domenica 10 di maggio. Di nuovo auguri a tutte le mamme che ci stanno ascoltando in questo momento e che stanno festeggiando. Sicuramente una delle canzoni anche che è stata molto riconoscibile per un film famoso, Soul Food, film molto importante per la cultura afroamericana degli anni 90, quindi l'abbiamo riascoltata molto volentieri anche per questo motivo. E devo dire che come sempre c'è una grande canzone che ci prende per mano, ci riporta nel passato e anche in questo caso ci ha fatto rivivere i ricordi più belli della nostra infanzia e non solo. Subito c'è Paolo.

0: to the flow now. Solagenic, photogenic,
1: shoot. Buon pomeriggio, quasi le 14 su Radio Number One.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Radio Number One Notizie.
1: Ben ritrovati, ecco i titoli. A Bologna l'illustratrice Cristina Cati ha vinto una causa per violazione del diritto d'autore contro IKEA. La multinazionale aveva utilizzato la sua opera Tortellino per allestire lo store di Casalecchio senza autorizzazione. A Garlasco, nel processo per l'omicidio di Chiara Poggi, il fratello Marco ha espresso dubbi dopo aver ascoltato le intercettazioni dell'amico Andrea Sempio. Ha definito surreale il fatto che Sempio parlasse da solo di video e chiamate legati a Chiara. Il presidente iraniano ha dichiarato che negoziare non significa arrendersi, ribadendo la fermezza del paese. Intanto, una gassiera di Doha ha attraversato lo stretto di Hormuz, prima volta dall'inizio del conflitto. A Tenerife, medici sono saliti a bordo della nave da crociera Hondius per valutare i passeggeri dopo un focolaio di hantavirus. Le 151 persone a bordo sono per ora asintomatiche. Le autorità stanno definendo i protocolli per lo sbarco al porto di Granadilla. Per il momento è tutto, buon proseguimento.
4: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
5: Weekend number one.
1: Ladies and gentlemen, ben trovati, benvenuti in questa domenica. Ora di pranzo, sono le 14:01 e chi vi parla in questo inizio di pomeriggio è il buon Alvise Salerno. Vi terrò compagnia fino alle 18, quindi per le prossime 4 ore staremo insieme, ascolteremo tanta musica, ci saranno tutti i vari aggiornamenti dal mondo dello sport, quindi internazionali di tennis, Serie A con una delle ultime giornate di questo lunghissimo campionato, e poi tantissime altre notizie che ci terranno compagnia. Parleremo anche dei talent show, ragazzi, perché stiamo arrivando pure alla fine, alla conclusione di quello che è il percorso di quest'anno dei vari talent show, quindi ci sarà modo anche di approfondire questo tema. Insomma, tante cose, come detto, lo ripetiamo, lo ribadiamo ancora una volta. Io nel frattempo non so se voi stiate mangiando in questo momento, eventualmente buon pranzo; se state invece andando da qualche parte in macchina, buon ascolto con Radio Number One, buona cantata anche, perché magari le canzoni le conoscete a memoria, chissà, magari proprio questa. Harry Styles, American Girls.

Styles, futuro marito di Zoe Kravitz, nonché, come si dice, nuoro credo sia, di Lenny Kravitz. Scusate, io ancora non mi sono mai sposato, nonostante io abbia 34, quasi 35 anni, quindi non so le definizioni, perdonate, genero, nuoro, io ancora non ho idea. Vabbè, comunque, detto questo, Harry Styles si imparenterà con Lenny Kravitz una volta sposata Zoe Kravitz. Vi dico questa cosa perché a quanto pare è ufficiale questo matrimonio, e tra l'altro stanno pensando i due di fare due matrimoni, perché c'è la necessità per entrambi di stare vicino alle famiglie, quindi se ne farà uno vicino alla famiglia dell'attrice di Zoe Kravitz e un altro invece vicino alla famiglia e agli amici di Harry Styles, quindi stiamo parlando di Stati Uniti e di Londra, quindi New York e Londra. Beh, devo dire che per chi ha le disponibilità economiche, riuscire a pensare a fare due matrimoni quando si hanno due persone all'interno di una relazione che hanno le famiglie distanti è una cosa carina, però ragazzi bisogna avere i dindini per poter fare questa cosa. Cioè, non oso pensare tutti i vari fuorisede, per esempio, che vivono in quel di Milano o al nord in generale, che devono fare un matrimonio con la famiglia di uno o dell'una magari al sud e poi la famiglia dell'uno o dell'una al nord. Cioè, diventa un pochettino complicato, però ragazzi, tanti auguri a tutti quelli che si sposano, così va.

0: l'anno scorso, anche se in realtà la canzone è un pochettino più indietro nel tempo, c'ha già 6 anni di vita questa canzone, ma è stata rimessa sul mercato, riammessa dalle persone sul mercato soltanto l'anno scorso con il grande successo che Chaperone ha riconquistato. E l'abbiamo ascoltata qui su Radio Number One quando sono le 15:20. Tra poco tornano anche gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Restate con noi.
1: Weekend number one.
2: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
4: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
3: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
5: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su

Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi.

0: fiabilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A60, la tangenziale di Varese, dove dobbiamo segnalare un incidente a Gazzada Morazzone in direzione della SP712, quindi molta attenzione se passate per l'appunto da quel tratto. Poi sulla A9 Lainate Como Chiasso code tra Como Monteolimpino e il lago in direzione della Svizzera. Andando ancora avanti sulla 6 Torino Savona c'è un veicolo in avaria che sta causando dei disagi allo svincolo di Altare in direzione di Savona, mentre invece sulla A7 Milano-Genova le code sono tra Roncoscrivia e Isola del Cantone in direzione di Milano. Andando ancora su un altro tratto autostradale, adesso la A12 Genova-Rosignano, con il traffico che si protrae tra Genova Est e per l'appunto la A7 Milano-Genova in direzione della stessa Genova. Sulla 1 nel tratto Milano-Bologna veicoli lenti e quindi code tra la A22 Modena-Brennero e Modena Nord in direzione di Bologna. E poi ritorniamo con un aggiornamento che è appena arrivato dalla A12 Genova-Rosignano, dove in questo momento a causa del maltempo e della perdita di carico di un autotrasportatore si stanno creando dei disagi tra Recco e Genova Est in direzione della stessa Genova. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

Olivia Rodrigo, anche lei in questo pomeriggio su Radio Number One con la sua nuova canzone Drop Dead, ben trovati da Alvise Salerno. Io devo chiedervi scusa, soprattutto devo chiedere scusa a tutte le mamme, perché ormai siamo insieme da un'ora e mezza e ancora non vi ho fatto gli auguri, sono veramente

figli o figlie o mariti o che, quello che volete voi, portate gli auguri di Alvise Salerno e di Radio Number One a tutte le vostre mamme. Una festa che ovviamente fa tanto piacere, insomma, portare avanti, regalare dei fiori. E ve lo dico e me lo sono ricordato perché altrimenti non sarebbe stato minimamente nella mia mente in questo momento, perché dovevamo parlare di altro, però l'ho ricordato perché è passato un ragazzo con la mamma qui da via Melchiorre Gioia in Milano, con un mazzo di fiori che ha dato proprio davanti allo studio di Radio Number One alla mamma. Io mi stavo per mettere a piangere, però queste cose non si fanno. Non fate mai una cosa del genere davanti agli studi di Radio Number One in mia presenza, perché altrimenti io crollo in una valle di lacrime e disperazione. Comunque, auguri a tutte le mamme, e a questo punto anche ne approfitto, auguri alla mia di mamma, dai.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io.
1: Ma sono matta! Dito nella piaga con Che Fastidio su Radio Number One. La musica protagonista, per l'appunto, all'interno del Weekend Number One. Adesso anche con Shabuzy e la sua Bar Song Tipsy.

Tapas Now, brano scritto da Albert Hammond e Diane Warren e chiaramente portato al grande successo da questa band, dal gruppo rock degli Starship. 1986 viene scritto, 1987 arriva in Italia e in giro per il mondo e da quel momento conquista tutti, dal primo all'ultimo, raccoglie dischi d'oro, dischi di platino, qualsiasi cosa, posizioni alte in classifica negli Stati Uniti e nel Regno Unito, che sono probabilmente le due classifiche più importanti. Brano che è stato ispirato da un matrimonio. Di base c'è questa storia che è stata raccontata da Albert Hammond, uno dei due soggetti che ha scritto questa canzone, che ha raccontato per l'appunto che questa canzone è stata ispirata dalla sua relazione con la sua amata Claudia. Da lì è nata proprio tutta la storia attorno a questo brano che abbiamo appena ascoltato su Radio Number One, dove adesso arrivano invece altri due che non sono né Albert Hammond né Diane Warren, bensì Madame e Marrakesh con Volevo Capire.

Calvin Harris, How Deep Is Your Love su Radio Number One. Signori, siamo arrivati in chiusura della nostra, quasi chiusura della nostra seconda ora insieme, quindi apriamo la prima pagina sportiva, poi ovviamente daremo degli aggiornamenti nel corso delle prossime ore. Dal mondo del calcio, Cremonese-Pisa, scontro per la salvezza, o perlomeno il Pisa è già in Serie B, ma la Cremonese ha bisogno di punti, a maggior ragione perché il Lecce ha perso contro la Juventus. Cremonese che sta vincendo 1-0 in questo momento. Fiorentina-Genoa invece 0-0, Verona Como si è chiusa con la vittoria del Como, Inter-Lazio o Lazio-Inter per meglio dire 0-3, l'Udinese ha vinto ieri contro il Cagliari 2-0 in trasferta, il Torino ha vinto contro il Sassuolo, rimangono da giocare Parma-Roma, Milan-Atalanta e Napoli-Bologna. Per quel che riguarda invece gli internazionali di Roma, in questo momento in campo Lorenzo Musetti e c'è parità con Cerundolo, quindi vediamo che cosa succederà e poi via via giocheranno anche tutti gli altri italiani tra cui Arnaldi e Luciano Darderi. Continuiamo con la musica, arriva Rene Rap.

0: Not My Fault, Runner Up con Megan Thee Stallion su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Weekend.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Buon pomeriggio, pochissimi secondi alle 16.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Un padre e sua figlia sono stati condannati a pagare 10.000 euro di risarcimento dalla Corte di Cassazione. La sentenza, emessa ieri, conclude una vicenda iniziata nel 2015 su una spiaggia salentina, dove un bagnante fu colpito accidentalmente da una palla durante un gioco a racchettoni. L'Iran ha inviato la sua risposta ufficiale alla proposta di cessate il fuoco avanzata dagli Stati Uniti. Contestualmente, la guida suprema Ali Khamenei, in un discorso pubblico, ha impartito delle direttive per contrastare il nemico con forza e determinazione. Il Ministero della Salute italiano ha dichiarato che non sussiste un rischio pandemia legato all'antivirus. La nave da crociera Hondius è stata autorizzata a far sbarcare i passeggeri a Tenerife dopo che i controlli sanitari hanno confermato che tutti sono asintomatici. A Garlasco, Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, è stato visto dai carabinieri gettare un sacchetto della spazzatura in un'isola ecologica lontana da casa subito dopo una convocazione. All'interno è stato trovato anche un foglietto con la parola assassino. A Venezia, una donna trentenne e il suo compagno sono stati aggrediti e picchiati da un gruppo di tifosi del Venezia su un vaporetto. La coppia, che aveva chiesto ai tifosi di smettere di fare baccano, è stata inseguita ed è riuscita a rifugiarsi al pronto soccorso, dove le sono stati riscontrati dei segni di strangolamento. Per il momento è tutto, buon proseguimento.
3: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: Weekend number one. Quando

Mezza canzone estiva, reduce dal suo sold out all'Unipol Dome, questa nuova struttura milanese dove ieri si è esibita, proprio ieri sera, e ha registrato un tutto esaurito davvero emozionante, vedendo le foto e i video, tantissime persone che hanno acclamato la figura di Annalisa anche quando ha cantato questa canzone che abbiamo ascoltato in apertura della nostra terza ora insieme. Ben trovati da Alvise Salerno su Radio Number One. Abbiamo parlato della festa della mamma. Voglio darvi una notizia perché mi ha incuriosito sapere che Poste Italiane, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, qualche giorno fa ha deciso di celebrare Jovanotti con un francobollo ispirato alla canzone Ciao Mamma, che è una canzone che ovviamente è entrata nella memoria collettiva come una delle più grandi canzoni da dedicare alle proprie mamme, canzone che ovviamente vuole portare dell'ottimismo anche nella vita delle persone. Quindi il Ministero e Poste Italiane hanno deciso di creare questo francobollo che rappresenta la passione degli italiani nel senso musicale. C'è proprio questo progetto attorno a questi francobolli per celebrare quelli che sono i migliori talenti e i migliori progetti italiani della storia, e quindi anche Jovanotti avrà il suo francobollo ispirato alla sua Ciao Mamma.

Of Beginning su Radio Number One alle 16:12. È arrivato un messaggio poco fa che mi ha colpito moltissimo al 393-444-0444, perché è questa nostra ascoltatrice che anche lei avrebbe avuto voglia di festeggiare la festa della mamma e purtroppo non può farlo a partire da quest'anno. Adesso io non entrerò nei dettagli ovviamente di questo messaggio che mi è stato inviato, chiaramente mando un abbraccio a questa persona e mi permetto di dire che effettivamente secondo me potete festeggiare la festa della mamma, perché se voi la tenete nei vostri ricordi, nel vostro cuore, quella persona non è andata via, non andrà mai via. Io mi permetto di consigliarvi a tal proposito una canzone. Sapete che io con le canzoni sono abbastanza fissato con determinati argomenti e vi consiglio una canzone di Michele Bravi che si chiama Sotto una buona stella. All'interno di questa canzone c'è questa frase che vi voglio leggere: ora se osservo il cielo c'è una luce che brilla, la tua presenza è più forte, sei la mia buona stella, illumina il mio destino. Questa è la canzone di Michele Bravi, io la dedico a voi e vi mando un grosso abbraccio.

0: It's Single Soon su Radio Number One alle 16:19 minuti in questa domenica 10 maggio 2026. Ne approfitto per mandare ovviamente un ulteriore abbraccio a tutte quelle persone che dopo l'ultimo nostro intervento qualche istante fa prima di Selena Gomez hanno voluto scrivere chiaramente il proprio messaggio, il proprio pensiero per le proprie mamme che purtroppo non sono più qui insieme a noi, e di conseguenza a tutti loro mando un grande, grande, enorme abbraccio. Mi raccomando, questa giornata deve servire per regalare a tutti voi figli e a tutte voi figlie un ulteriore sorriso, ripensando a tutti quelli che sono stati i momenti belli, nonostante ovviamente la tristezza, che quella è ovvio, purtroppo c'è. Però pensate davvero alle cose belle, pensate a tutto quello che le vostre madri vi hanno regalato nel corso della vostra vita. Adesso cambiamo completamente atmosfera, ragazzi. Tra poco tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane e poi ancora tante tante altre canzoni da sentire qui su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Dal lunedì al venerdì in collegamento da Giza, Egitto, la nostra peggiore amica, la Sfinge, con l'Enigma.
3: Umano, il vero enigma sei tu.
2: Io?
3: Perché hanno scelto te alla conduzione del PN1?
2: Forse perché sono più umano e meno cattivo di te.
3: Cosa hai detto? Taci! Altrimenti...
2: Altrimenti cosa?
3: Ti maledico!
1: Pomeriggio Number One. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17. Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, sono tornati gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Ricominciamo dalla A7 Milano-Genova, dove le code sono tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione di Milano, mentre invece sulla A5 c'è un veicolo fermo che sta causando dei disagi tra Morgè, entrata direzione sud, e Aosta Ovest in direzione di Torino. Sulla A10 Genova-Ventimiglia, incidente allo svincolo di Orco Feglino in direzione di Genova, che sta causando delle code a catena che in questo momento sono lunghe 1 chilometro. Sulla A1 nel raccordo Bettolle-Perugia il traffico è allo svincolo di Ponte San Giovanni SS3 raccordo Orte, quindi fate attenzione anche in questo caso. E sempre sulla A1, ma nel tratto Milano-Bologna, le code sono tra la A22 Modena-Brennero e Terre di Canossa-Campegine in direzione di Milano. Sulla A52 tangenziale nord, traffico tra la SS36 del Lago di Como, Lecco Monza e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. A52 che poi è anche protagonista con delle code sempre in direzione del Lago di Como, ma in questo caso della SP44 Milano Meda. Chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti andando sulla A27, dove le code sono tra Vittorio Veneto Sud e Venezia Belluno in direzione di Venezia. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio! Purtroppo le cose non stanno andando bene nelle strade e autostrade italiane, quindi speriamo che tra un'ora possiamo dare degli aggiornamenti nettamente migliori rispetto a quelli che abbiamo appena dato. Tra l'altro ci sono anche altre cose che dovremmo dire, magari tra poco aggiungiamo degli altri dettagli. Nel frattempo Blanco ed Elisa.

con la loro Ricordi, una delle ultime canzoni pubblicate da Blanco. Blanco che in questo momento è in tour e anche Elisa sta cantando le sue canzoni in giro per l'Italia, ne ha presentate anche di nuove, quindi ci sarà modo per poter ascoltare delle nuove canzoni da parte di questa enorme cantante della nostra storia, così come sono enormi e forse torneranno, ancora non si sa, ma forse torneranno in Italia nel 2027 i Coldplay, che riascoltiamo su Radio Number One all'interno del Weekend Number One con la loro Every Teardrop is a Waterfall. Eccoli.

0: Sua Forze su Radio Number One quando sono le 16:40.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

su Radio Number One. Ne abbiamo parlato prima, abbiamo parlato insomma di questo francobollo che adesso è stato dedicato anche dal Ministero del Made in Italy e da Poste Italiane proprio a Jovanotti, prendendo come riferimento questa canzone Ciao Mamma. Era giusto farvi ascoltare una canzone dedicata a tutte le mamme, lo abbiamo detto anche prima. Ciao Mamma è una canzone molto molto particolare, perché è una canzone che ha l'intento di trasmettere tutta l'allegria possibile, ma in realtà nasconde una storia, o perlomeno sembrerebbe nascondere una storia di sottofondo molto molto più importante, perché a quanto insomma ha raccontato Jovanotti, la mamma ha sofferto per la depressione, quindi lui aveva sempre voglia e sempre desiderio di farla stare allegra, di regalarle sempre un sorriso, e questa canzone serviva proprio a farle capire che sorridere, divertirsi, sapere che il figlio stava bene anche lavorando con la musica e per la musica al servizio dell'arte, insomma era una cosa che Jovanotti voleva fare proprio per regalarle il sorriso, quindi è una cosa che abbiamo voluto condividere con voi, dove adesso anche arrivano Lady Gaga e Dirty Runway.

su Radio Number One. Prima di chiudere questa nostra terza ora insieme, abbiamo tempo ancora per ascoltare un'altra canzone di qualche anno fa, 3 anni fa per essere precisi, vale a dire Flowers, l'artista che torna adesso nel Weekend Number One è Miley Cyrus.

0: Miley Cyrus con Flowers, anche lei su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buon pomeriggio, passate da pochi secondi le 17 su Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. L'Iran ha inviato la risposta ufficiale alla proposta statunitense chiedendo la fine immediata del conflitto e il ripristino della sicurezza marittima. La risposta arriva mentre il leader Khamenei impartisce nuove direttive per contrastare i nemici con determinazione. A Torino un uomo di 39 anni di nazionalità marocchina è stato arrestato per tentato furto nelle redazioni della Stampa e Repubblica. L'uomo, sorpreso dopo aver scavalcato la cancellata, portava nello zaino un piede di porco da 50 centimetri e altri arnesi da scasso. Un padre e una figlia sono stati condannati a pagare 10.000 euro dopo che una palla da racchettoni ha colpito un bagnante su una spiaggia salentina nel 2015. Il caso, iniziato 8 anni fa, si è concluso con una sentenza della Cassazione nonostante le scuse presentate. Il Ministero della Salute italiano rassicura sull'assenza di rischio pandemia dopo il focolaio di hantavirus sulla nave da crociera Ondius. La nave è entrata nel porto di Tenerife, dove tutti i passeggeri risultati asintomatici hanno iniziato lo sbarco sotto controllo sanitario. Per il momento è tutto, buon proseguimento.
3: Weekend number one.

Paola Iezzi apre questa nostra nuova ora insieme del Weekend Number One con la sua stessa direzione. Ben trovati da Alvise Salerno in questo pomeriggio che non è per niente buono dal punto di vista climatico, ma che comunque stiamo portando avanti nel migliore dei modi in questa giornata che è anche la festa della mamma, e ne abbiamo già parlato lungamente. Per tutti quelli che si sono messi in ascolto soltanto adesso, ecco, sappiate che ne abbiamo già parlato, ma in ogni caso auguri ancora una volta a tutte le mamme. Voglio dare degli aggiornamenti sulle partite che si sono giocate questo pomeriggio, almeno quelle già terminate. Cremonese-Pisa 3-0 della Cremo, che a questo punto renderanno contenti il nostro Andrea Ferrari, giustamente lui che è tifoso della Cremonese che si rilancia per la lotta a salvezza. E poi invece un ricchissimo, mi verrebbe da dire, 0-0 tra Fiorentina e Genoa, e quindi il record italiano di 0-0 continua e persiste anche con questa partita. Complimenti soprattutto alla Fiorentina che da quando si è salvata non ha più segnato un gol, neanche a pagarlo oro. Per quel che riguarda invece il tennis, velocemente, ancora in campo il muso Lorenzo Musetti a Roma contro Cerundolo, ha vinto il primo set. Nel secondo set c'è una situazione di parità 3-3, 40-40 in questo momento, quindi speriamo bene. Noi continueremo a seguire la partita e vi daremo aggiornamenti.

Number One, anzi Mad, perché ora dice molto sbiascicato Mad, un po' all'inglese, su Radio Number One alle 17:12 minuti. Ben trovati da Alvise Salerno. Stavo riflettendo su alcune notizie, soprattutto su una che abbiamo letto nel corso del nostro notiziario qualche minuto fa, e c'è questa che mi ha colpito particolarmente, del padre della figlia che a distanza di anni, ma stiamo parlando ragazzi di 11 anni, sono stati condannati a pagare 10.000 euro perché una palla da racchettoni aveva colpito un bagnante su una spiaggia in Salento. Quindi questo bagnante semplicemente aveva detto: voi non mi dovete colpire. E quindi padre e la figlia adesso nel 2026, per una cosa successa nel 2015, devono pagare 10.000 euro. Io mi permetto di ridere perché è imbarazzante non tanto la questione in sé per sé, perché vabbè, le persone trovano sempre modi per riuscire ad avere soldi, però al di là di quello mi dissocio da quello che ho detto. Mi fa impazzire veramente, mi manda i matti il fatto che la legge italiana ci impieghi tutto questo tempo per stabilire che cosa deve succedere in una situazione di questo genere, che non è sicuramente uno sviluppo di uno stato come il nostro. Ecco, ci impieghi tutto questo tempo, e quindi la lentezza dei nostri tribunali è qualcosa di straordinario, e questa notizia lo conferma ancora una volta.

0: Buonasera, buonasera.
1: Scommetto che la riconoscete dalla voce. Vediamo, vediamo. 3, 2, 1. Ah, Agnese!
0: Proprio io.
1: Senti, stiamo per parlare di ambiente perché c'è questo nuovo record delle bandiere blu per l'Italia.
0: Sì, ok.
1: E tu che sei esperta di turismo, sì, consigliaci una località in cui andare.
0: Ma con la bandiera blu?
1: Con la bandiera blu o comunque un posto che ti è rimasto talmente impresso per la bellezza, la purezza.
0: Allora, la bandiera blu dovrebbe avercela l'Antartide, se non sbaglio, quindi se volete andare lì per una vacanza, secondo me ci può stare.
1: Sì, Agnese, anche in Italia era un po' più vicino, era meglio.
0: E allora la Liguria.
1: Va bene, Agnese scappa per i corridoi della radio, allora vi porto anche in Liguria, perché in vista della stagione balneare 2026, qualche giorno fa sono state annunciate le località che hanno ottenuto la prestigiosa bandiera blu. E quest'anno sono ben 250 le località italiane, premiate per la qualità delle loro acque, l'efficienza dei servizi e la gestione sostenibile del territorio. E quindi vi dico un po' di località, perché sono in Liguria, in Puglia, in Calabria, in Campania, in Toscana e poi altre eccellenze sparse un po' qua e là in tutta l'Italia. Vi chiedo se effettivamente c'è qualche posto che vi è rimasto nel cuore, se c'è qualche posto che vale la pena visitare perché è rimasto talmente puro, talmente pulito, talmente ecosostenibile che volete suggerire a tutti gli ascoltatori di Radio Number One.

Annalisa con canzone estiva che casca a fagiolo, visto che stiamo iniziando un po' a sognare le vacanze estive. Abbiamo parlato di queste 250 bandiere blu per l'Italia, che non sono soltanto un vanto estetico ma un indicatore importante per i turisti, soprattutto per i turisti stranieri che cercano destinazioni sicure e pulite. E quindi quest'anno l'Italia ha un bel record, 250. Vi dico un po' di località. Dicevamo Liguria, e conosco pochi di questi posti purtroppo. Allora, Bergeggi, Varazze, Spotorno, Camogli, Santa Margherita Ligure, Lerici e le Cinque Terre. Poi la Puglia, Meledugno, Salve, Castro, Polignano a Mare, Monopoli, Isole Tremiti e Vieste. Ci spostiamo in Calabria, Tropea, Praia a Mare, Diamante, Soverato, Roccella Ionica. Andiamo in Campania, Positano, Capri, Anacapri, Castellabate, Pollica, Acciaroli. Saliamo in Toscana, Castiglione della Pescaia, l'Argentario, Forte dei Marmi, Camaiore e l'Isola d'Elba. E poi altre eccellenze, come dicevo, sparse qua e là, Termoli e Campomarino in Molise, oltre a conferme in Sardegna e Sicilia. Insomma, sarebbero fuori dalla top 5 regionale, ma secondo me dove vai, vai in Italia, ci sono delle perle.

0: manciata di minuti insieme questa domenica sera, tra poco la grande canzone. Tra l'altro mi piace molto il fatto che la grande canzone sia un piccolo capolavoro che ascoltiamo dall'inizio alla fine. Invece leggo di notizie, e lo leggo da Billboard, che riportano che le intro sono sempre più corte, cioè che le canzoni devono partire subito, cioè che ormai il marketing sta decidendo come devono essere composte le canzoni. Il motivo è semplice: l'attenzione dell'ascoltatore è sempre più breve, quindi molti produttori progettano già nei primi 10 secondi come deve essere la canzone, perché sono decisivi. E invece sai cosa c'è? Che noi ce la prendiamo con calma, e tra poco c'è la grande canzone dall'inizio alla fine.
1: Weekend number one.

Day dal 2002, la grande canzone su Radio Number One, e come sempre c'è qualche curiosità. Intanto apriamo una parentesi: il gruppo si chiama Jamiroquai, mentre il cantante è JK dei Jamiroquai. E lui è quello che sa cantare benissimo, è quello che si muove sempre in maniera molto particolare, molto affascinante. Negli ultimi anni ha messo qualche chiletto, continuano a fare concerti, però è sempre un gran personaggio. Allora, torniamo indietro, perché nel video di Loop Philosophy, JK guidava una Ferrari, sappiamo che lui è appassionato di macchine e anche di elicotteri, e fa festa nella sua villa con Heidi Klum, con la supermodella, quella che poi all'epoca stava proprio con JK, era la sua fidanzata. Poi, più tardi, nel 2005, si è sposata con Seal, con cui è stata fino al 2012 e da cui ha avuto tre figli. Poi la villa del video è stata usata come cornice anche in tanti altri video musicali. E poi, in questa mega festa a bordo piscina, ci sono un sacco di modelle, oltre a Heidi Klum, che facevano parte del gruppone delle Victoria's Secret. E io non so quanto ho invidiato sia JK che tutto il gruppo, perché il video era veramente da pelle.

BTS con Swim su Radio Number One. Ci stiamo per salutare, prima però volevo raccontarvi un'ultimissima tendenza in fatto di giochi, di stranezze dal mondo, perché Reuters Oddly Enough, che è la rubrica storica dell'agenzia di stampa Reuters, racconta di gare di stare fermi, cioè dove vince chi non fa nulla, un po' come nel gioco 1-2-3 stella, però niente telefono, niente movimento, niente distrazioni, molti partecipanti mollano per noia, non per fatica, ma è una sfida molto mentale, quindi stanno aumentando queste gare del stare fermi. Magari vi ho dato un'idea per finire questa domenica sera, tra poco ci salutiamo.

0: Anche questa domenica sera è arrivato il momento dei saluti. Allora, grazie per essere stati in nostra compagnia per 3 orette. Da Francesco Nasti una buona fine di domenica e naturalmente un buon inizio settimana. Ci sentiamo domani dalle 13 per un'altra puntatona di One Match insieme ad Andrea Brumunferrari. E con questo è proprio tutto, quindi dallo zio Nasti ancora una buona notte, a domani, ciao!
1: The Weeknd!
2: Tutta la musica che cerchi è qui! Radio Number One.

0: Radio Number One, le 21. All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
1: Nel buio della notte,
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Radio Number One. Un minuto a luna.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
2: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
2: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
2: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
1: Conosci i nostri speaker.
2: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
1: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
2: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.